0: fattoria.
1: Sei andata via, allora addio.
0: Arrivederci, signore.
2: Ciao, piccolo.

a chi ti fa soffrire, ti posso ben capire, gentil con te sarò. Se tu con me verrai, la vita cambierà, poiché d'amore mai